sembrato color. Guardi l'amor come un signor indio, che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità.